0: Buonasera, buonasera. Temo di cominciare il programma Nostra Terra e Nostra Gente, un coiquate studio da Radio Oeste 94.5. È le un sabbo che se qualche dunghi vuol ligare, vuol sciaccolare con un altro o domandare qualche musichetta italiana o brasiliana dopo del momento italiano può fare. Siamo qua, il Magero e anche il Christian. Allora, buonasera.
1: Buonasera del Christian, hoje aqui no estúdio ao vivo, né?
0: Próprio.
1: É, hoje pode ligar, mandar mensagem, a gente vai estar atendendo o pessoal, né?
0: Quei que vou ver no antre, sol venir qua, vardare, dopo andar casa.
1: É isso aí, né?
0: Não é minha parte. Allora, graças, um saludo para tutti quei que escolta, que ga coraggio de escoltar no antre. E allora andiamo avanti con altre due musichette sotto l'ombra, adesso sotto piova, perché tanta piova, allora poca l'ombria, e dopo so con le recce, e allora
1: Zoscarpon.

Abbiamo ascoltato la baruffa e grazie anche a quei che gli piace di ascoltare il nostro programma, Gilmar Agnoletto e anche Gisley, Gisney, là di Belmonte. È un saluto per Valtri, il nostro compagno Capellari, là di Vorazinho e Alcino Filippini, là di Maravia, che piace anche a lui di ascoltare Noantri, o Geppi e Anuilves, o Danny Casagrande e Anelita, è lui che fa parte del gruppo italiano Bella America, che un cui i gaggiutà a fare una bella festa insieme con Noante. Dopo mi menziono di Pissol sobre la festa che abbiamo fatto, anche Leno e Aldir e a nonna Lourdes, un saluto anche a Parvaltri e i miei fratelli, o Nelson, Sadi e anche Vilmar de Brito, com a Mari Isa, e o Domingo Taque, a Lúcia, é, e o Balutin, que era Ancalu, lá da nossa festa, é, que ele vai passar ore lá em cima com Noantri, não? E anche o Bassetto, que ele vai ligar a pouco, é, e um saludo para ti, Bassetto, e todos os companheiros do grupo italiano Bella America, é, come abbiamo bel che menzionato, un cui abbiamo fatto la nostra festa con la presenza di 14 gruppi che si veniste e due di qua di Porandueste, amici della cantoria e anche tocchettin della Italia e la banda AM Animação, del Aloysio, Marcelo e Lucas Luriquiga e ha fatto animar quei que vou abalar dopo del manhar. Allora um saludo para tutti i nostri companheiros del gruppo italiano Bella America, i nostri companheiros que escoltano antes que ga participar della festa. Grazie em nome de tutti noantri del gruppo italiano Bella America. E demo avanti, adesso ascoltiamo n'altre due musichette, go spaccare tutti gli ossi di tanto lavorare la festa e che gli altri compagni ha fatto la medesima roba, no? Un pochettino manco, no? E dopo Romagna Mia. E allora, Zoscarpon.